0: Ciao.
1: Dracula.
0: Questa è tempevata. E lo deve spiegare.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém